Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Ye be ben eko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimedia wasa pa FM so. E di sia me.